0: today's best variety.
1: Woo! I love it!
2: La macchina qua sta abrupta.